0: boccia,
1: ostinata tuota boccia,
0: sulle muri degli enimmi ritornano.
1: Dunque fa saluto a tutti,
0: parca i monti, paesi.

si sogna. E palazzo da formicola, di lanterne, riserve di soldati, udisse il gran tamburo del tempio verde, da stridono le pigite, ciabatte di pechino.